0: Sono le 2:02.
1: Il pomeriggio rock di Radio Jeans, dalle 14 alle 18, solo rock. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Ci avete a urlare! Let's rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicaldi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Ma prof, sto ascoltando Radio Gisti.
2: Sì.
1: Ma perché sto ascoltando Radio Gisti Pomeriggio Rock? Pomeriggio Rock di Radio Jeans.
3: Cosa stai ascoltando?
1: Prof, ma sto ascoltando Pomeriggio 5 di Radio Gisti. Sì, Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi spallarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
3: Ciao a tutti, qui Stefano Piero dal liceo Cassini di Sanremo. Per Radio Jeans oggi intervistiamo Antonella Riolo, che si è classificata alla fase nazionale delle Olimpiadi di Storia che si terranno in Puglia. Ciao Antonella.
4: Ciao a tutti, sono Antonella, frequento la quinta G del liceo Cassini, sezione scientifico, e tra qualche giorno andrò alle Olimpiadi di Storia per la fase nazionale.
3: Bene, entriamo subito in merito all'argomento. Come ti sei preparata e cosa ti ha spinto ad affrontare questa prova molto importante e impegnativa?
4: Beh, io non ho un interesse particolare per la storia, quindi essendo in quinta e avendo quasi l'esame, ho pensato che andando a queste Olimpiadi avrei approfondito questo argomento e quindi sarei stata più preparata. E ho studiato sul libro di storia, sull'Unione Europea, e ho letto qualche pezzo di libro che mi ha dato il prof di Roma.
3: Il professor di Roma che appunto ti accompagnerà alla fase nazionale in Puglia.
4: Sì.
3: È stato difficoltoso? Quale fase hai dovuto preparare?
4: Ho superato la fase provinciale qui al Cassini e poi la regionale, sempre qui, eravamo in 25 della scuola e poi qua al Cassini alla regionale in 4, e ora vado alle nazionali a Gallipoli.
3: Come erano strutturate queste prove?
4: Nella prima si poteva scegliere tra un tema o un saggio breve sull'Unione Europea, mentre la seconda era per forza la scelta di due tracce di un tema.
3: Come ci hai già detto, si terranno a Gallipoli, ma che giorno?
4: È il 9 di maggio, tra due giorni, infatti partiremo domani mattina e arriveremo là nel pomeriggio, poi il mattino di venerdì faremo la prova che verrà corretta al pomeriggio e sabato mattina ci saranno le premiazioni.
3: Ti senti pronta?
4: Abbastanza.
3: Bene, grazie. Allora ringraziamo molto Antonella Riolo e la salutiamo e gli facciamo tanti auguri.
4: Grazie mille.
3: Porta in alto il nome del nostro liceo.
4: Certamente.
3: Qui da Sanremo, linea Radio Jeans.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri a Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere. Reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
3: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche. Essi sono uomini di violenza. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura di Cosa Nostra, il potere di essa e la sua violenza continueranno.
1: Ogni persona voglio benessere in sto successo, non voglio comprensione, tutto è buono.
0: Salve a tutti e benvenuti all'ascolto del nostro podcast. Noi siamo gli studenti del Liceo Plauto di Roma, Michele, Nicolò, Giorgia, Cristian e Simone. Questa è la giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Oggi vi parleremo dell'uomo dai mille volti, Tommaso Buscetta. Viene chiamato così perché era noto per la sua abilità nel modificare la propria identità e assumere molteplici ruoli all'interno della criminalità organizzata. Questo gli consentiva di sfuggire alle autorità e di mantenere una certa flessibilità nel mondo criminale. Oltre al soprannome il boss dai mille volti, era noto come il boss dai due mondi perché aveva svolto la sua carriera criminale sia in Italia che nelle Americhe. Nel 1970 viene arrestato a New York e scarcerato dopo una cauzione di $75,000. Se ne va in Brasile lasciando la moglie e la fidanzata. Nel paese sudamericano incontra Maria Cristina, figlia di un avvocato molto famoso a Rio de Janeiro. Qui organizzò un poderoso traffico di eroina e cocaina verso gli Stati Uniti. Lo arrestarono nel 72 assieme a una banda di trafficanti italo-americani, italo-brasiliani e corsi. Fu trovato con una quantità di eroina per 25 miliardi di lire, più di 200 milioni di euro di oggi.
2: Viene anche chiamato Don Masino o il Principe. Il soprannome Don Masino era una forma di rispetto e indicava il suo ruolo di capo all'interno della mafia. Il Principe rifletteva la sua reputazione di uomo furbo e intelligente. Ma dopo la sua seconda estradizione, dove venne arrestato nel 1983, per la mafia divenne il traditore, poiché decise di collaborare con la giustizia italiana diventando un collaboratore di giustizia. Questa sua decisione di parlare con i magistrati, svelando importantissimi dettagli sull'organizzazione mafiosa, fu vista come un tradimento di confronti di Cosa Nostra. La sua vita criminale nasce fin da piccolo. Buscetta vuole crescere in fretta e quindi alterna lo studio con il lavoro. Ma quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, abbandona lo studio e inizia a rubare all'accampamento tedesco, facendo piccoli furti di benzina e di beni di prima necessità, cercando di venderli alla borsa nera. Così il boss dei due mondi comincia a frequentare la mafia palermitana. Nel 1943 si unisce a un gruppo di palermitani per combattere le truppe tedesche a Napoli. In questo gruppo ci sono circa 50 persone, tra cui piccoli malviventi che sperano di rubare qualcosa, ma ci sono anche alcuni uomini d'onore di Cosa Nostra, Enzo Castelloni e Nicolò Giocoloni, incaricati di collaborare con le truppe alleate. Il gruppo partecipa ad azioni di sciacallaggio e sabotaggi e i partecipanti vengono considerati quasi come eroi perché fanno parte di quelli che hanno combattuto contro i tedeschi. In questo contesto Buscetta inizia a guadagnare prestigio e, grazie agli uomini di Cosa Nostra, si riesce ad avvicinare a loro.

0: Dopo essere entrato a far parte di Cosa Nostra ufficialmente nel 1945, nel 1948, con la nascita del suo secondo figlio Benedetto, si trasferì in Argentina a Buenos Aires, dove aprì una fabbrica di specchi seguendo le orme del padre, che ne possedeva già una in Italia. A Buenos Aires, per via di concorrenza, la sua attività commerciale non va bene e nel 1950, con la nascita del suo terzo figlio, si trasferisce a Brasilia, dove la sua attività invece avrà un discreto successo. Fu direttore di molteplici attività illegali in Argentina e in Brasile, dispaccio di stupefacenti e traffico di sigarette. Dopo una serie di arresti in Italia, a Roma e a Taranto, in Sud America, a Brasilia, venne arrestato definitivamente il 23 ottobre del 1983 a San Paolo. A nulla valse un tentativo di corruzione operato dallo stesso Buscetta, che al momento dell'arresto finse di chiamarsi Roberto Felice. Venne quindi rinchiuso in prigione per alcuni omicidi collegati con lo spaccio di droga. Dall'Italia gli inquirenti si mobilitarono affinché tutti gli arrestati venissero estradati dalla questione. Si occuparono il funzionario di polizia Antonio De Luca e il carabiniere Angelo Pellegrini, ma Buscetta manifestò apertamente l'intenzione di non incontrarli e fece sapere che li avrebbe aggrediti qualora avessero provato a parlargli da vicino. Anche gli Stati Uniti, con due agenti speciali della DEA, l'azienda antidroga statunitense, spinsero per l'estradizione negli USA. Nel luglio del 1984 i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci si recarono da lui a Brasilia e lo invitarono a collaborare con la giustizia, gesto che nel codice d'onore mafioso è inevitabilmente considerato un tradimento da punire con la morte. Il boss lasciò traperare una velata volontà di intraprendere un tale percorso. Quando gli venne concessa l'estradizione in Italia, Buscetta, per evitarla, il 7 luglio del 1984, mentre veniva trasferito dal carcere all'aeroporto, tentò il suicidio ingerendo della stricnina, in quantità in realtà non tale da potergli essere fatale, che aveva nascosto sotto le unghie, ma venne salvato in ospedale.
1: Una volta arrivato in Italia comincia a diventare un collaboratore di giustizia nel maxi processo condotto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e grazie a lui si scoprì come funzionava l'associazione di Cosa Nostra a livello decisionale. Buscetta ne raccontò la storia, le origini e soprattutto la struttura. Non solo, fece i nomi dei responsabili e identificò i maggiori esponenti di Cosa Nostra come Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e molti altri. Parlò dei collegamenti di Cosa Nostra con la politica e fece nome delle persone corrotte all'interno dell'amministrazione, accelerando di conseguenza il processo e dando un aiuto alle indagini. Grazie alle sue dichiarazioni fu rivelato per la prima volta alla giustizia italiana e al mondo che cosa esattamente fosse Cosa Nostra, di cui fino ad allora si sapeva poco o niente. Buscetta poi morì il 2 aprile del 2000 al nord di Miami, in Florida, all'età di 71 anni a causa di un cancro. Visse gli ultimi anni della sua vita con la sua terza moglie Cristina. Poco tempo prima della sua morte si fece intervistare per la prima volta, raccontando gli eventi della sua vita, e da questa intervista presero spunto i registi di Netflix, che decisero di fare un film su di lui chiamato Il Traditore, realizzato nel 2019. Abbiamo scelto di parlare di Tommaso Buscetta collettivamente perché a tutti noi ci ha interessato la sua figura controversa. Infatti, da un lato, la sua collaborazione con la giustizia ha contribuito in modo significativo a smantellare organizzazioni criminali, rivelando informazioni cruciali sulla mafia siciliana. Dall'altro lato, alcune critiche sottolineano che la sua testimonianza potrebbe essere stata influenzata da motivazioni personali e vendette interne alla criminalità organizzata. In ogni caso, la sua scelta di rompere il codice del silenzio della mafia ha avuto un impatto storico sulla lotta contro il crimine organizzato in Italia. Secondo noi, per quanto lui abbia fatto del male, alla fine si è pentito di quello che ha fatto, dando appunto una spinta al maxi processo, facendo delle rivelazioni molto importanti. Non può capire.
0: Vi ringraziamo a tutti dell'ascolto. Un saluto da parte di Simone, Cristian, Nicolò, Giorgio e Michele del Liceo Plauto di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

soli, che lotta sola per difenderli. E le mie braccia hanno afferrato armi e tanta stoffa addosso a riscaldarmi. E nel mio petto c'è un motore acceso fatto per dare.

lascia

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena 1 mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Io sono Luca Pizzimenti e sono alla conduzione della prima puntata su 5 che si terranno riguardo al nostro liceo, il liceo Cassini di Genova. Oggi con me ci sono Sara Coppa.
3: Ciao a tutti, benvenuti.
2: E Margherita Romano.
4: Ciao, un saluto anche da me.
3: Buongiorno a tutti. Oggi parleremo del Cassini, che, neanche a dirlo, è una delle scuole più famose di Genova. Pur dovendo sostenere ritmi di studio molto elevati, abbiamo sempre l'occasione di sbizzarrirci con numerosi laboratori extracurricolari, che vanno dal teatro all'astronomia, dalla chitarra alla pallavolo, per non parlare poi dei rinomatissimi corsi di inglese di Cambridge. Una cupola astronomica, computer in ogni aula, per non parlare degli schermi al plasma della succursale. Sì, nonostante i tanto discussi tagli all'istruzione, bisogna dire che il Cassini è uscito bene. Una testimonianza su tutte? Siamo l'unica scuola a mantenere ancora in piedi sezioni con la seconda lingua straniera.
2: Però ricordiamolo, ha anche un gran bel difetto.
3: Beh, qui non si va in settimana bianca.
2: Ecco, comunque il Cassini può vantare un giornalino scolastico tra i più importanti in tutta Italia, il Cassinista. Come pochissimi giornalini in tutta Italia è gratuito. Fino ad oggi abbiamo avuto sostegni esterni per la stampa. Per via dei generalizzati tagli alla cultura sono stati fatti degli onerosi tagli al budget, quindi il giornalino verrà stampato d'ora in avanti in quantità molto ridotte, quindi solo 300 copie per circa 1500 studenti, e risulta chiaro che una copia ogni 5 studenti non può bastare. Quindi con questo contributo audio vorremmo segnalare questa situazione e chiedere a chi è in ascolto e soprattutto ai mezzi per aiutarci di contattarci per dare un aiuto. Ci potete contattare tramite Facebook sul profilo di redazione Il Cassinista oppure rivolgendovi alla segreteria della nostra scuola. Ora lascio la parola a Margherita che parlerà di Radio Jeans e del progetto interessante che ha iniziato nella nostra scuola.
5: Radio Jeans, la radio dei giovani, ci ha fornito la strumentazione per realizzare i servizi che ascolterete per tutta questa settimana e per tanti altri progetti. Infatti abbiamo già tante idee per le trasmissioni che realizzeremo. Io mi cimenterò con un programma sul rock ed i miei compagni hanno in serbo tante sorprese per voi ascoltatori.
2: Ricordiamo che dobbiamo ringraziare i professori Natale e Fezza per il grande aiuto che ci stanno dando con i mixer, i microfoni e tutti questi aggeggi infernali che non avevamo idea di come si potessero accendere, che ora grazie a loro possiamo usare.
5: Siamo proprio agli inizi, ma l'esperienza ci interessa molto. Per lavorare siamo divisi in gruppi, ognuno ha il suo ruolo. Io ad esempio sono una speaker, ma forse non sapete che anche dietro a questi pochi minuti che state ascoltando c'è un lavoro molto complesso. Tra i membri della redazione ci sono gli autori, gli inviati, i tecnici del suono, insomma tutta una squadra affollatissima.
2: Sì, siamo circa una ventina.
5: Una ventina, ma tutti non ci stavamo qui oggi in redazione e quindi le altre voci dei nostri redattori le ascolterete nei prossimi giorni.
2: Grazie Margherita.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Da da da da da da da da. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da da da da da da da da. Yeah, boogie woogie.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

vesti un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ehi, centauri!
3: Ehi, dici a noi!
2: Certo, dico a voi! Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
5: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao, siamo Ilaria, Flaviano, Mattia, Sara ed Eva del liceo classico Ancomarzio di Ostia, Roma, e parleremo della mafia in politica, corruzione e infiltrazione. Scopriremo insieme il pensiero di Falcone e l'origine della mafia. La mafia ancora oggi condiziona la società, la politica e l'economia, usando corruzione e favoritismi. Ma grazie a patti e accordi, come la trattativa Stato-mafia, lo Stato italiano sta lentamente allontanando l'infiltrazione della mafia nella politica. Ma cos'è la trattativa Stato-mafia e quale scopo ha?
1: Come riportato da Archivio Antimafia e Wikipedia, la trattativa Stato-mafia è stata una negoziazione svolta a più riprese tra esponenti delle istituzioni italiane e rappresentanti dell'associazione mafiosa Cosa Nostra durante le stragi del 92 e 93, con l'intenzione di porre fine alle stragi in cambio dei favori concessi all'associazione mafiosa da parte delle istituzioni. Secondo alcune fonti, si sarebbe anche potuto parlare, al plurale, di trattativa Stato-mafia. L'inizio della trattativa sarebbe riconducibile all'omicidio di Salvo Lima, referente politico di Cosa Nostra, assassinato dall'organizzazione per non averne difeso gli interessi nel corso del maxi processo di Palermo, conclusosi il 30 gennaio 1992, con la condanna definitiva di centinaia di mafiosi. In seguito alle testimonianze raccolte dai numerosi collaboratori di giustizia, fu istruito il processo sulla trattativa Stato-mafia, che con la sentenza di primo grado del 2018 ha confermato gli avvenimenti, condannando oltre agli esponenti mafiosi anche quelli istituzionali. Nel 2021, la Corte d'Appello di Palermo ha assolto gli esponenti istituzionali dalle accuse, condannando quelli mafiosi. La sentenza è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione nel 2023, che ha confermato l'assoluzione degli esponenti istituzionali e dichiarato l'avvenuta prescrizione dei boss mafiosi imputati.
0: Negli ultimi anni, le mafie hanno sviluppato un nuovo elemento caratterizzante, la corruzione. Post ci spiega che le mafie hanno abbandonato la violenza perché il sangue e i morti sono visibili e incutono paura, mentre il denaro e la corruzione sono delitti senza sangue e non ci sono vittime fisiche e corporee. Nella costruzione della mafia e della sua corruzione in Italia è stata fondamentale la gestione degli appalti pubblici in tutte le regioni, da parte di Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra ed altre mafie. Ma scopriamo insieme l'origine di Cosa Nostra e la 'Ndrangheta.
2: Cosa Nostra è un'organizzazione criminale di tipo mafioso terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia e in più parti del mondo. Oggi questo termine è usato per riferirsi esclusivamente alla mafia di origine siciliana, anche per indicare le sue ramificazioni internazionali, specie negli Stati Uniti d'America, dove viene identificata come Cosa Nostra statunitense, sebbene oggi entrambe abbiano diffusione a carattere internazionale. Le origini di Cosa Nostra si fanno risalire alla setta segreta dei Beati Paoli del XII secolo. I Beati Paoli sono una setta segreta nata in Sicilia, formata da persone che si identificavano e si definivano i vendicatori, giustizieri e sicari, nata a Palermo con il nome di Vendicosi. Salvatore Rina è considerato il capo assoluto della Corleonesi Racket, ovvero un traffico di droga, omicidi, corruzione, estorsione, traffico di armi, frode, usura, furto, evasione fiscale e terrorismo.
3: La 'Ndrangheta, detto in modo dialettale, è un'organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa originaria dalla Calabria. La collusione tra 'Ndrangheta e politica è molto forte e inizia negli anni Ottanta con la votazione di politici collusi con le 'ndrine. C'è da dire che la 'Ndrangheta non è né di destra né di sinistra, proprio per la sua organizzazione non gerarchica, dove alcune 'ndrine, cioè delle cosche malavitose, non possono decidere di appoggiare in un certo momento uno schieramento politico e altre nello stesso tempo l'opposto schieramento, a seconda del ritorno economico. La 'Ndrangheta ha avuto una crescita progressiva ed è stata interrotta alla fine degli anni 70 a seguito dell'intervento pubblico dello Stato per la realizzazione delle grandi opere nel Mezzogiorno. Ancora ad oggi la 'Ndrangheta è considerata l'organizzazione mafiosa più potente e più pericolosa.
0: Ma cosa cosa pensava Falcone della mafia nella politica?
4: Per quanto riguarda la mafia in politica sotto il punto di vista di Giovanni Falcone, HuffPost ci dice che sui rapporti tra mafia e politica Giovanni Falcone non ha mai negato l'esistenza del cosiddetto terzo livello, ovvero la presenza di organizzazioni mafiose che controllano e dirigono non solo le attività all'esterno dello Stato, ma anche attività che devono essere di esclusiva pertinenza allo Stato. Proprio per questo Falcone non ha mai negato l'esistenza di rapporti tra lo Stato e la mafia. Questi rapporti erano talmente evidenti che a chi voleva individuarli tra gli anni 80 e 90 bastava seguire le vittime della mafia.
0: Grazie per averci ascoltato da Ilaria, Flaviano, Mattia, Sara ed Eva.
5: State ascoltando La Giusta Frequenza.
6: La Giusta Frequenza.
7: Giovani reporter della memoria.
8: Della memoria.
7: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
8: La Fondazione Media Literacy.
5: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
6: E l'Orientamento Scolastico.
5: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

quando l'arcobaleno era in fondo ai tuoi occhi.

0: Sono le 11.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca. 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: ascoltando La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del

0: È il 5 giugno 1992. Sono gli ultimi giorni di scuola dell'Istituto Magistrale di Partanna. Una ragazza di 17 anni di nome Rita Atria è seduta sui banchi di scuola. La sua vita da qualche mese è cambiata. L'ultimo tema che scriverà nella sua breve vita è una testimonianza unica.
1: L'unico sistema per eliminare tale piaga è rendere coscienti i ragazzi che vivono tra la mafia, che al di fuori c'è un altro mondo, fatto di cose semplici, ma belle, di purezza, un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di questa o di quella persona, o perché hai pagato un pizzo per farti fare quel favore. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo.
2: Rita è la figlia di Vito Atria, piccolo boss di Partanna ucciso da Cosa Nostra nel novembre dell'85, quando lei ha solo 11 anni. Quando il padre muore, Rita stringe un rapporto particolarmente intenso con il fratello Nicola e con la cognata Pieraiello, fatto di complicità, confidenze e di amicizia, tanto che Rita, a soli 17 anni, diventa la custode di segreti legati alla criminalità organizzata. Nicola le racconta delle persone coinvolte nell'omicidio del padre, del movente, di quali sono gli equilibri in paese. A giugno Nicola viene ucciso. Piera, sua moglie, decide di collaborare con la giustizia e coinvolge anche Rita, sperando così di riuscire a incastrare gli assassini del padre e del fratello. Abbiamo raggiunto telefonicamente Pieraiello, che ci ha raccontato questa vicenda.
3: Rita Atria era la figlia di un boss mafioso di Partanna, tale Don Vito Atria. Era sorella di Nicola, che poi fu mio marito, e lui non era un mafioso, almeno non era scritto nella lista dei mafiosi, perché non era entrato mai formalmente in una famiglia, diciamo, non come famiglia tradizionale, come famiglia mafiosa. Non aveva mai prestato giuramento, diciamo che era un delinquente, un criminale. Rita Atria poi è stata testimone di giustizia, si è tolta la vita dopo l'omicidio di Borsellino, perché non ce l'ha fatta, aveva paura che la trovassero. E per lei sia suo padre, suo fratello che Paolo Borsellino, lei li chiamava le mie stelle. E quando morì Paolo Borsellino mi disse: non capisco perché le persone che io ho amato o amo debbano finire tutti morti, ammazzati, sia che siano dalla parte sbagliata che dalla parte giusta. Rita Atria aveva 17 anni quando morì, iniziò a testimoniare dopo che io iniziai il 30 luglio 91, lei arrivò a Roma a novembre del 91 e lì iniziò il suo percorso di testimonianza. Rita Atria inizialmente decise di denunciare tutti perché voleva vendicarsi, perché lei era una donna e non si poteva armare come facevano gli uomini per vendicarsi. Però quando incontra sulla sua strada Paolo Borsellino, che gli dice: guarda, io vedo che tu vuoi vendicarti in qualche modo, però la vendetta tutti sappiamo che porta alla morte. Io ti direi che devi cercare giustizia, devi fare tutto questo per giustizia, non solo per i tuoi cari, ma per tutte le persone che sono state uccise nella Valle del Belice, perché ricordiamoci che negli anni 90 nella Valle del Belice era chiamata la mattanza, non c'era settimana che non uccidevano qualcuno, addirittura mentre si sparava al centro del paese di Partanna sono morte pure persone innocenti, che nulla c'entravano, ma che si trovavano passando e sono stati raggiunti da dei colpi di pistola, di proiettili, non so, però sono morte persone innocenti. Allora Rita, quando Paolo Borsellino gli fa capire l'importanza di non nutrire sentimenti di vendetta, ma bensì di giustizia, inizia il suo percorso vero come testimone di giustizia.
0: Paolo Borsellino raccoglie le sue confessioni e al giudice lei si lega come un padre. La mamma di Rita le aveva più volte consigliato di non intromettersi in questo genere di affari e di non parlare. Ma Rita si sente forte perché ha Borsellino accanto e parla, racconta fatti, fa nomi, indica persone. Il 19 luglio Paolo Borsellino muore nella strage di Via D'Amelio. Rita non regge il colpo, è sola e ripudiata dalla famiglia e una settimana dopo, il 26 luglio, perde la vita in circostanze mai chiarite. Si getta dal settimo piano del palazzo dove vive sotto protezione a Roma.
4: Il suicidio a Roma di una giovane pentita che collaborava con il giudice Borsellino. Aveva lasciato la Sicilia perché in pericolo.
0: Femmina lingua longa e amica degli sbirri, affermò addirittura qualcuno riferendosi a lei. Al suo funerale non va nessuno, nemmeno sua madre, che non perdona Rita, e a sua cognata Pera di aver tradito l'onore della famiglia. Si reca al cimitero solo tempo dopo, e solo per oltraggiare la memoria della figlia, rompendo la lapide e strappando la foto.
2: Prima di concludere il nostro podcast, dal momento che la mafia ancora oggi è viva, abbiamo voluto fare un'ultima domanda alla signora Pera Aiello, chiedendole un messaggio che vuole lanciare a noi giovani.
3: Allora, le nuove generazioni Partanna devono fare due cose importanti. Una, non essere connivente con quel sistema. Prima di diventare vittime di questo sistema di collusioni fra i mafiosi, i politici, le persone conniventi sul posto, forse è il caso di aprire gli occhi, perché sapete, magari nelle cose stupide, anche in una semplice raccomandazione, cioè, molto spesso queste persone ti aiutano, ma poi ti chiedono un prezzo molto alto. Voi dovete studiare, dice, ma noi studiamo, sì, però io vi consiglio di leggere intanto la Costituzione, perché lì c'è diritti e doveri di un cittadino, perché un giorno se qualcuno viene da voi e pensa di farvi un favore, ma in realtà è un vostro diritto, voi dovete essere in grado di dirgli, no caro, tu non mi stai facendo un piacere, questo è un mio diritto, e io lo prendo così com'è. Perciò dobbiamo, per essere cittadini modello, dobbiamo seguire quelle leggi e applicarle anche nella vita quotidiana, anche nelle piccole cose. Perciò il messaggio che vi voglio dare è di essere sentinelle della legalità e di prendere la vostra vita nelle vostre mani, questa vita che molto spesso non è così facile.
0: Questo podcast è stato realizzato dai ragazzi della classe seconda B dell'Istituto Daguir Dante Alighieri di Partanna nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza dell'aprile 2024.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Ta ta ta ta.

tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse hanno voglia di farla più.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Sanremo.
2: Buongiorno, parliamo dalla redazione del Colombo di Sanremo. Intervistiamo il regista sanremese Marco Di Gerlando. Una prima curiosità, come le è venuto in mente di cominciare questo lavoro?
3: Bella domanda, è arrivata così. Cioè, sono sempre stato appassionato di cinema, ho guardato tantissimi film. E inizialmente ho iniziato come disegnatore di fumetti, quindi da ragazzino disegnavo proprio dei fumetti horror, thriller, e quindi già c'era un appoggio alle immagini da parte mia. E dopodiché, con la prima videocamera familiare, ho iniziato a girare qualche scenetta e poi ho cominciato a scrivere qualche storia, poi da lì sono diventati cortometraggi, film, eccetera. È nata proprio come una passione.

0: fortissima verso le immagini.
1: Che difficoltà ci sono nel fare regista in una città di provincia come Sanremo?
0: Difficoltà ce n'è tantissime. Può essere una carta a favore il fatto di essere in una città piccola e quindi essere un'unica realtà che fa questo tipo di lavoro. Però è anche vero che una città come Sanremo, nonostante da fuori appaia come una città propensa allo spettacolo a 360 gradi, in realtà non è tutto così. E quindi le difficoltà sono molte, quindi a partire dall'aiuto economico da parte delle istituzioni, trovare sponsor per portare avanti i progetti è assai difficile. L'arte di arrangiarsi e quindi di dare libero sfogo alla passione è quello che poi realmente ci aiuta nel portare a termine progetti culturali come film e video in generale.
1: I suoi film hanno vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Qual è il lavoro che le ha dato più soddisfazione?
0: Per i lavori penso tutti, perché comunque ogni lavoro mi ha lasciato sempre qualcosa di diverso. Se proprio devo fare un nome, l'opera con la quale mi sento più me stesso è un cortometraggio che ho girato nel 2008, che si intitola Taxi. E a questo cortometraggio qua sono molto affezionato, perché è un po' un rispolverare anche della mia adolescenza. Cioè, io sono cresciuto a Pane e Dylan Dog, che è un fumetto italiano molto conosciuto, e quindi esprimere attraverso le immagini una storia ispirata a un Dylan Dog per me è stato toccare veramente il paradiso con un dito, anzi dovrei dire l'inferno, visto le tematiche che tratta il fumetto.
1: Da qualche anno collabora con alcune scuole per dei progetti di laboratorio cinematografico. Secondo lei che valenze formative hanno queste iniziative per i ragazzi?
0: Beh, intanto secondo me l'obiettivo principale di questo tipo di lavori con le scuole è lavorare molto sul gruppo. Perché? Perché se c'è un buon gruppo, una buona atmosfera, questa poi rimane impressa nel lavoro stesso. Cosa molto importante secondo me è un approccio da parte dei ragazzi alla creatività e al mettersi in gioco. Questa secondo me ha valenza fondamentale, perché non è un lavoro che viene impostato e basta su un determinato personaggio o su una determinata storia. C'è una ricerca, uno scendere in profondo in se stessi e quindi poi esprimere delle emozioni nella maniera più credibile possibile. E quindi per i ragazzi credo che sia un'esperienza importante.
1: Se avesse un budget illimitato, che argomento le piacerebbe trattare?
0: Non lo so. Io per adesso mi sono sempre arrangiato con piccoli budget. Probabilmente se avessi un budget illimitato, non lo so, forse farei una storia su un regista che ha sempre lavorato con un budget limitato, che all'improvviso si trova ad avere un budget illimitato, e quindi costruirei la storia su questo tipo di andazzo.
1: Ha un regista come punto di riferimento?
0: Beh, registi ce n'è tanti. Secondo me i migliori sono due. Uno è sicuramente italiano, che è Sergio Leone, perché proprio è il regista con la R e tutte le altre lettere maiuscole. E poi un altro è sicuramente Kubrick, perché è il regista più completo, completo perché? Perché è un regista che non è che ha lavorato solo su un unico genere, ha toccato numerosi generi e di tutti questi generi ne ha fatto un capolavoro. Quindi il mio modello è lui, poi arrivare al suo livello è un altro discorso.
1: Quali consigli potrebbe dare un giovane che vuole intraprendere questa carriera?
0: Beh, intanto mettere da parte i pensieri e le preoccupazioni e lanciarsi veramente in questa cosa se ci crede veramente, perché credo che non ci sia cosa più bella che seguire la propria ispirazione e la propria arte. Poi il resto viene tutto da sé.
1: La ringraziamo per la disponibilità. Arrivederci.
0: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
4: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
3: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
5: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.

0: valutazione del merito, direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Perché le donne della mafia, vittime o carnefici che siano, non vengono ricordate? Perché non esistono strade, piazze, monumenti che portano il nome di donne che hanno combattuto per la legalità? Ma allo stesso tempo, abbiamo mai sentito parlare di boss mafiose? Dal 1878 ad oggi sono 133 le donne vittime della violenza mafiosa. Una ventina sono invece le donne che hanno avuto un ruolo decisivo di strategia e d'azione nell'incremento del fenomeno mafioso. Paradossalmente, sia nel bene che nel male, delle figure femminili non si parla. Sicuramente il fenomeno mafioso è uno dei tanti temi in cui la figura della donna risulta essere precaria, svalutata e, ancor peggio, non presa minimamente in esame. Questo è riflesso di una società che, in tutte le sue facce, sminuisce la valenza delle donne. La morte di queste per mano di quello strato polveroso che oggi chiamiamo mafia non è mai stato motivo di celebrazione. Allo stesso tempo, anche il ruolo delle boss non è mai stato centrale e quasi sempre il loro ricordo è associato alla famiglia di provenienza o al coniuge.
2: Le donne coinvolte in organizzazioni criminali spesso operano in ruoli di supporto o dietro le quinte, il che potrebbe far sì che la loro presenza sia meno visibile o meno riconosciuta all'esterno. L'emancipazione criminale delle donne di mafia in questi anni ha permesso ai boss mafiosi latitanti e detenuti di continuare a lavorare nell'ombra. A titolo d'esempio c'è l'arresto di Rosaria Messina Denaro, la sorella del boss di Castelvetrano che avrebbe favorito la latitanza del fratello con la circolazione dei pizzini e la gestione delle risorse economiche. Ma oltre a lei c'è tutto un elenco di donne che hanno giurato fedeltà a Cosa Nostra. Donne di mafia che hanno assunto loro stesse il ruolo dei boss sostituendoli in tutto e per tutto. Nella storia dei clan mafiosi, infatti, le indagini svolte hanno dimostrato che le donne, in assenso dei capo mafia, anche se non possono partecipare alle riunioni dei capi né essere affiliate ufficialmente, sono intestatarie dei beni delle famiglie. Così diventeranno loro stesse proprietarie di quote o addirittura intestatarie di società e imprese, per lo più usate per il riciclaggio di denaro sporco, oppure di immobili o esercizi commerciali acquistate con denaro illecito.
3: Le donne vittime di mafia, abbiamo scelto di raccontarvi la storia di Graziella Campagna e Rita Adria. Graziella Campagna è stata una delle tante giovani donne vittime della mafia. Nasce nel 68 a Saponara, in provincia di Messina. Graziella abbandona gli studi e trova lavoro come aiuto lavandaio in una città vicina, un impiego in nero dove viene pagata solo 150.000 lire al mese, denaro con cui contribuiva ad aiutare la propria famiglia, composta da padre, madre e 7 fratelli e sorelle. Il 12 dicembre, come di consueto, Graziella si avvia per prendere l'autobus che l'avrebbe ricondotta a casa. Autobus che non prenderà mai. I genitori sanno che Graziella non è solita tardare, ma vengono subito rassicurati dal proprietario della lavanderia, il quale afferma: sono cose che capitano, nulla di cui preoccuparsi. Dopo alcune ore, proprio lui avanzerà la prima ipotesi della scomparsa di Graziella. Si tratterebbe, a suo avviso, di una fuitina. Ipotesi rafforzata dal maresciallo presente in quel momento, il quale è fermamente convinto si tratti di una fuga d'amore. Due giorni dopo, però, viene trovato il cadavere di Graziella. Perché viene uccisa Graziella Campagna? Qualche giorno prima della sua morte, sul lavoro aveva estratto da una camicia sporca un'agendina lasciata dall'ingegnere Cannata. Lì dentro vi erano dei nomi e delle corrispondenze inequivocabili. È la prova che questo fantomatico ingegnere è in realtà un'altra persona. Una persona che è direttamente collegata alla mafia di Porta Nuova, a Palermo, trattandosi del latitante Gerardo Alberti Jr., detto Upacarè. Sarà questa scoperta la sua condanna a morte. I riflettori torneranno su Graziella Campagna dopo il 1996, quando uscirà fuori che la lavanderia è un crocevia di latitanti e mafiosi. In questo periodo si riaprono le porte della giustizia anche per il faticoso percorso della famiglia Campagna. Solo l'11 dicembre 2004, quasi 20 anni dopo, è stato giudicato colpevole e condannato all'ergastolo Gerardo Alberti Jr. La famiglia di Graziella Campagna, distrutta e senza giustizia per troppo tempo, ha lottato a lungo per far emergere emergere la verità sulla morte di una ragazza che lavorava e la cui unica colpa è stata quella di aver messo la giacca sbagliata a lavare.

L'altra donna vittima di mafia di cui abbiamo scelto di parlare è Rita Adria, che nasce nel 74 a Partanna, in provincia di Trapani. All'età di 11 anni perde il padre, pastore affiliato a Cosa Nostra, ucciso in un agguato. Nel novembre del 91, all'età di 17 anni, Rita decide di seguire le orme della cognata, rivolgendosi alla magistratura in cerca di giustizia per quegli omicidi. Il primo a raccogliere le sue rivelazioni è il giudice Paolo Borsellino, all'epoca procuratore di Marsala, al quale si lega come a un padre. Le deposizioni di Rita e di Piera permettono di arrestare numerosi mafiosi di Partanna, Sciacca e Marsala e di avviare un'indagine sul deputato democristiano Vincenzino Culicchia, per 30 anni sindaco di Partanna. Una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Borsellino, Rita si uccise a Roma, dove viveva segretamente, lanciandosi dal settimo piano di un palazzo di Viale Amelia. Sua sorella Anna, in seguito, andò a vivere a Roma a sua volta. Rita Adria per molti rappresenta un'eroina, per la sua capacità di rinunciare a tutto, anche all'affetto della madre, che la ripudiò e che dopo la sua morte distrusse la lapide a martellate, per inseguire un ideale di giustizia attraverso un percorso di crescita interiore che la portò dal desiderio di vendetta al desiderio di una vera giustizia. Rita Adria e Piera Aiello non possono essere definite collaboratrici di giustizia o pentite, in quanto, pur avendo informato gli organi giudiziari dei reati mafiosi di cui erano a conoscenza, non sono mai state coinvolte direttamente in tali fatti. Correttamente le si definisce testimoni di giustizia, figura questa che è stata legislativamente riconosciuta con la legge numero 45 del 13 febbraio 2001.

0: Ma passiamo ora alle donne che si sono distinte in negativo se parliamo di mafia, cominciando da Immacolata Iacone.
1: Sono la strega in cima al rogo.
0: Tra le donne che hanno avuto un ruolo all'interno della mafia non possiamo non citare Immacolata Iacone, che durante una delle consuete visite al fratello detenuto conobbe un uomo che l'avrebbe stravolto la vita e anche quella di molti italiani. Si tratta di Raffaele Cutolo, considerato il boss ed il fondatore della nuova camorra organizzata. Immacolata era talmente affascinata da quest'uomo da innamorarsene perdutamente e da decidere di sposarlo alla giovane età di 17 anni, senza però tener conto che i crimini di cui il marito si macchiava non avrebbero mai permesso un finale fiabesco, dato che il marito era rinchiuso al regime del 41 bis. Tuttavia, i coniugi decisero di non privarsi di nulla, tanto a che, a soli 20 anni, dopo anni di battaglie legali, Immacolata ebbe una figlia, ovviamente per inseminazione artificiale. Nacque così Denise Cutolo. Immacolata fu fedelissima al marito per 32 lunghissimi anni di carcere, descritti da lei stessa come una sofferenza costante. Nonostante tutto, non si è mai pentita delle sue scelte, anzi, la sua figura è stata un cardine di supporto a quella di suo marito, poiché ha tentato ad aiutarlo richiedendo istanze per il rilascio o anche semplicemente esaltandolo come un uomo degno di nota, difendendo dunque il suo passato nel nome di un amore molto emblematico. Dalla figura marginale di Immacolata Iacona, trattiamo adesso della storia di una donna che incarna perfettamente la faccia di una boss, Angela Trapani. Nasce nel 1968 a Cinisi, in provincia di Palermo, appartenente ad una celebre famiglia mafiosa dell'epoca, quella dei Di Trapani. Più volte ha tentato di dissociarsi dagli affari loschi e intraprendere la strada della trasparenza. Tuttavia, ciò non accadde. Il suo destino prese una piega diversa. Il tutto fu rafforzato dal fatto che sposò un boss locale appartenente alla famiglia dei Madonia. E da qui inizia un rapporto epistolare di mediazione tra lei e i capi di Cosa Nostra.
2: La singolarità di queste storie è determinante. Tutte hanno il diritto di essere ricordate, di far sì che si parli di Graziella, Rita, Angela e chiunque abbia interferito nell'incrementare o tentare di sabotare questo sistema, talvolta rischiando la vita o forse rischiandone 133. Grazie per averci ascoltato, saluti da Ludovica, Sofia, Anna, Sebastiano e Antonio.
0: Tutto il materiale è reperibile anche sul sito della nostra scuola www.liceoarchimede.edu.it.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa, tutti sarebbero stati intercettati, ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
0: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. E il capo negoziatore iraniano Galibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
2: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera, e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
0: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.

0: Benvenuti a tutti alla settima puntata della radio web Speedy Caracol. Io sono Lena.
1: E io sono Pietro. E oggi siamo in compagnia di una squadra di canto che non è una squadra di canto normale, è una squadra di trallero. Vi chiederete cosa sia, cioè magari qualcuno lo sa, speriamo di sì, dai. Comunque, per sicurezza, diamo la parola a loro. Loro sono il gruppo Canterini Valbisagno.
2: Ciao, sono Paolo Sobrero, un po' responsabile, il direttore di squadra di questo gruppo, e con me ho Massimo e Sandro, due amici e componenti del gruppo. Cos'è il trallero? Il trallero è una forma di canto polivocale a cinque voci che è nato un po' nei vicoli della Genova antica. E la prima, sostanzialmente, sono tenore, baritono, contralto, chitarra e i bassi. Il gioco di voci che va fatto è appunto un po' creare un'armonia tra queste prime tre voci e con l'apporto dei bassi profondi che fanno un po' da organo

0: al canto. Poi che dire, nel nostro repertorio ci sono vari pezzi, i Trallalleri, che hanno, diciamo, un po' come senso logico, forse non tanto, ma lo scopo appunto di creare dei giochi tra vocalizzi e melismi, mentre invece le canzoni d'autore, che comunque sono state scritte e musicate da autori, però poi in qualche modo comunque influenzate appunto dal Trallallero.
1: Ma che figura tratta dal vostro CD? Dal vostro CD che è uscito non molto tempo fa, parlatecene un po'.
0: Bene, la storia di questo CD, in pratica nel 1986, nell'aprile del 1986, il nostro gruppo è nato un po' nel fulcro di dove era il Trallallero, che era la celeberrima latteria d'Utugni, Antonio Carossino, dove tutti i canterini e al sabato, comunque durante gli altri giorni della settimana, finito, diciamo, un po' il lavoro, l'orario del lavoro, andavano a ritrovarsi e per divertimento cantavano. E nel luglio del 2011 abbiamo appunto pensato di incidere questo CD per un po' come ricorrenza, per festeggiare i nostri 25 anni. E questo CD nasce dopo due incisioni, uno agli inizi degli anni 90 in musicassetta e uno nel 2001. E grazie a questo CD abbiamo avuto la possibilità di fare due presentazioni, una a Casarza Ligure e l'altra il 15 aprile di quest'anno, appunto, al Teatro Modena di Genova, in via Buranello, dove è stato un gran successo, perché abbiamo esaurito il teatro, ingresso gratuito, e a questa manifestazione hanno partecipato tutte le squadre di canto, quindi la squadra, il gruppo spontaneo Trallallero, i giovani canterini Sant'Olcese, la Lanterna e anche i Regogeti, oltre a noi. E abbiamo invitato un coro polifonico sardo molto bravo, il coro Tasis di Isili, e poi c'era Matteo Melli con un bravissimo chitarrista, e poi vabbè vari ospiti come Mauro Balma, che ha presentato un po' il disco, Franco Bampi.
2: Che fra l'altro c'è Teatro Modena, per chi non lo sapesse, ci saranno 500 persone. Cioè,
0: sì, quindi forse ce n'era anche qualcuna in più, però vabbè, comunque è stato un successo che speravamo, ma sinceramente non ci aspettavamo neanche. E quindi in pratica appunto si era divisa nella prima parte la nostra presentazione del CD e il festeggiamento, dove hanno partecipato tutti i canterini che rimasti comunque in vita, perché in 26 anni purtroppo qualcuno ci ha lasciato, e comunque niente, hanno partecipato tutti i canterini e c'è stata una premiazione con medaglie d'argento, anche addirittura c'erano proprio i soci fondatori che hanno fatto nascere questo gruppo, e diciamo che noi abbiamo la fortuna di averne ancora uno, che è appunto il nostro Sandro, che è stato appunto uno dei primi di questa squadra qua. Sandro, adesso direi che è l'ora che ci racconti un po'.
3: Ma
0: tu.
3: Io racconto che come squadra ci sono andato tramite un maestro, Tanda, Franco Tanda, un maestro bravo, e un bel giorno ho detto: Franco, vorrei venire in questa squadra qua, provare un po' a fare il basso. Ho cominciato con questa squadra qua, sono entrato dentro, ho cominciato a fare il basso. Questo maestro qua mi diceva sempre: vai avanti così che vai bene.
4: Quindi vi dava anche poi le coordinate.
3: Appunto, infatti 25 anni ci sono ancora adesso. Ho cominciato come Concordia, poi questa Concordia qua che è andato via, che non le piaceva più, chi è, va bene, lasciamo perdere, quello che l'è morto, meschinetto, no? E si può dire anche quello, perché allora di lì, andando avanti, praticamente sono rimasto un po' il fondatore, e diciamo con la mia voce da basso, che fino adesso con questi amici qua che cantiamo insieme nel mio coro, penso che sia uno di quelli che vada abbastanza bene.
4: Sì, è una bella soddisfazione, allora, 25 anni.
3: Per me è una soddisfazione, e continuo ad andare avanti sino che la squadra, penso che se
4: che vada avanti, vada
3: avanti sempre avanti.
4: Anche Massimo un basso, che lì silenzioso.
5: Anch'io sono stato invitato da un nostro maestro che era già nella squadra, e sentendomi cantare ha invitato a me come basso.
4: Ah, quindi ti sono venuti a cercare? Allora
5: non volevo andarci per la vergogna, perché mi vergognavo di cantare davanti al pubblico, però sono riuscito a convincermi e
2: ho cominciato,
5: adesso sono 15 anni che sono nel gruppo.
1: Vabbè.
5: E mi fa piacere, perché ci tengo, e anche se cantavo anche da piccolo, però un altro genere di canto, non trallalero genovese.
1: Allora, stavamo parlando un pochino delle voci che compongono la squadra. Abbiamo parlato in particolare dei bassi. Ci sono però delle voci particolari di cui avevi parlato prima.
4: Abbiamo Paolo che...
1: E lui, tu canti falsetto praticamente.
0: Sì, esatto. Detta anche bagascetta, contralto, ce n'è svariati nomi.
4: Cantino, poi...
0: Sì, tantissimi. Cantin, bravo.
1: Ecco. E cioè, falsetto, insomma, ma hai...
4: Spieghiamolo un po' per chi non lo sappia.
0: Il falsetto è una voce o contralto, meglio diciamo nel gergo delle squadre trallalero, è una voce un po' particolare, perché comunque è una voce che puoi riuscire a impostare un pochettino, però deve essere naturale. Ad esempio io, cioè, quando canto non fatico assolutamente.
4: Ci sei nato?
0: Sì, è un registro di voce che mi sono ritrovato, non è che ho studiato, comunque fatico, è naturale. Poi uno
4: la voce
0: magari
4: c'è un più acuta, no? Quella
0: è la voce, sì,
4: quasi
0: più alta,
4: vagamente femminile.
0: Esatto, sì. Che diciamo il mio ruolo è quello di fare tanto il canto delle canzoni e poi girare intorno alla voce guida, che è la voce del tenore, o primo. Voce guida proprio prende il nome dal primo, che è nella maggior parte dei pezzi, soprattutto nei trallalleri, è quello che, dato una volta la tonalità, parte da solo e poi tutta la squadra si ci attacca dopo. Lui fa normalmente il controcanto e poi io, appunto, ho il compito di divertirmi intorno alle sue note. La voce che lega il contralto con il tenore è il controbasso. E poi ci sono, appunto, come abbiamo detto prima, i bassi, che sono un po' l'organo, quindi parte comunque fondamentale. Tanti tra di noi ci prendiamo in giro, tanto voi fate solo bom bom, però in realtà le voci senza i bassi sarebbero quasi inutili, perché diventa...
4: Sì, come nei complessi musicali.
0: Esatto.
4: Il bassista, quello che sta più dietro, con la batteria, poi
0: però alla fine sono quelli, è l'organo, esatto. E poi una voce molto interessante e molto anche difficile è la chitarra, che in pratica è una voce nasale che imita lo strumento, che appunto lavora un po' sui, noi diciamo lavora nel senso che gioca sulle note dei bassi e sul controbasso.
4: Parlando di voci, ho sentito dire questa cosa della voce detta, però non ho ben capito cosa
0: sia. No,
4: spiega un po'.
0: La detta è il modo di porgere la voce, nel senso, non è una voce, ed è una caratteristica che diciamo un canterino ci nasce. La detta non ti può venire, è una cosa che ci nasce, e chi ce l'ha è fortunato, perché è proprio un valore aggiunto.
4: È tipo un timbro diverso, un timbro più caratteristico.
0: No, è proprio il modo di porgere la voce.
4: Di come spingi?
0: Come spingi, come appoggi certe note e come fai cantare gli altri, quelli che stai insieme. Infatti noi cantiamo a cappella, in cerchio, proprio.
4: E fa tantissimo,
0: anche per, fa tanto, proprio perché tanto ti guardi e cerchi di sincronizzarti nei movimenti e come...
4: Che deve essere difficile comunque, sì, come lavoro.
0: Sì, non è semplice, perché infatti la gente magari non si rende conto del lavoro di una squadra di canto, perché noi andiamo a cantare, però tutte le settimane hai una prova dove lavori 2 o 3 ore, a volte ci sono certi personaggi che gli piace un po' parlare, tipo i miei compagni, i soci che ho a fianco, che bisogna a volte essere un po' come all'asilo, però comunque fa parte del gioco. Nel senso.
1: Sono quelli che parlano di più,
0: sì, ma perché sono timidi, poi fanno i timidi. Però no, nel senso, quindi noi ci vediamo come tutti gli altri gruppi, una volta a settimana, lavori 2 o 3 ore, e quindi forse la gente dovrebbe apprezzare un po' anche queste cose. Qua in Liguria purtroppo non siamo, sto genere di canto non apprezzato come all'estero,
4: che è incredibile, paradossale.
0: Sì, esatto.
1: Ah, quindi voi andate all'estero?
0: Abbiamo la fortuna anche di poter uscire dalla Liguria e dall'Italia. Noi
4: date,
0: a poco
4: date,
0: sì. Sì, infatti da venerdì prossimo, l'11 di maggio, partiamo per 4 giorni in Francia, a Port Saint Louis, dove faremo 2 concerti al sabato e alla domenica. E lì, cioè, è da mesi che mi stanno scrivendo mail per appunto riuscire a contattarci e andare lì a cantare. Come siamo andati in Lussemburgo nel 2005? 2004, 2004, 2004
5: volta,
0: dove abbiamo avuto la fortuna. Sì, io ci sono andato in Lussemburgo, però diciamo quell'anno lì era particolare perché è stato un po' per noi una cosa molto strana. Era un progetto che abbiamo presentato sia a Sarzana che in Lussemburgo, e era jazz meets trallallero, cioè abbiamo avuto la fortuna di cantare contemporaneamente a jazzisti tipo Riccardo Zegna, Pietro Leverato e Andy Davis, e l'altro come si chiamava? E un altro bravissimo americano.
4: Avete anche fatto
0: di colore.
4: Delle
0: abbiamo, fatto proprio un concerto, 2 concerti interi facendo pezzi insieme.
4: Scusate,
0: bellissimo. Sì, sì, sì, sì. Allucinante. Ed era stato un progetto di un appassionato, Pier Andrea Casati, un ricercatore che era riuscito a farci incontrare, ed è funzionato, cioè è stato bellissimo. Tra l'altro abbiamo fatto anche un pezzo molto particolare, che era un'operetta, che era il Cincillà, che poi semmai facciamo ascoltare agli altri.
1: Dimmi prima di ascoltarla, però.
4: Bravo. Intanto, l'ultima cosa, già parlando di date, adesso ci sono qua da ste parti delle date vicine, qua in Italia, in Liguria,
0: dunque,
4: o delle ricorrenze che tutti gli anni dove vi si può trovare qualche festival del Travallalero?
0: Allora, qualche... adesso abbiamo il 19 di maggio, abbiamo 2 date, una molto importante perché canteremo con altri gruppi non del nostro genere, però nel giardino a Genova della Madonna del Monte, della chiesa della Madonna del Monte, per dei bambini dell'Africa,
4: di pomeriggio
0: alle 4, alle ore 16. Alla sera invece andremo per beneficenza, dove la gente avrà anche possibilità poi di venirci vicino e, se vuole, entrare nel cerchio e cantare con noi. Poi la sera, sempre del 19, avremo un concerto nell'oratorio di Serra sopra Pedemonte, e poi il 23 giugno alle ore 20:30 in un altro oratorio sopra Mignanego alla Madonna delle Vigne. Invece, come diciamo un po' convegni particolari, sostanzialmente ce ne sono 3: l'8 dicembre ad Ambo di Sassi a Teglia, il 26 di dicembre nella Fratellanza di Ponte Decimo, che lì i convegni, cioè, si facevano da sempre, e a Sant'Antonio nella Arci di Pino Sottano, anche lì è un altro convegno molto rinomato. Poi, come altri convegni, direi che non c'è altro, no Sandro?
5: No.
0: Quelli lì sono i 3 principali.
5: Nemmeno forse ne ha un po' di sesso, quello di nuovo.
0: Vabbè, però sì, già quello lì.
5: Tutti gli anni.
0: Sì.
1: E riguardo alla squadra, i nomi dei
0: sì, ecco, presentiamo, esatto, perché noi siamo una piccola parte, diciamo una piccola rappresentanza. Volevo appunto tanto ringraziare Leo Pitaluga, che è il nostro presidente. Poi volevo salutare Luciano Cosso, il nostro primo, uno degli ultimi e primi che hanno questa famosa data, suo fratello che fa il baritono, Aldo, poi la chitarra, Alberto, e gli altri due bassi, Walter e Giancarlo. E poi volevo, già che siamo qua, ringraziare un po' tutti quelli che hanno partecipato al progetto di questo CD. E un grazie particolare a Matteo Merli, che oltre ad essere il mio grande amico abbiamo lavorato proprio dall'inizio alla fine. Lui si è occupato poi di tutta la grafica del libretto, del book e del CD, e poi insieme a me e al maestro Luca Lamari abbiamo curato la parte dei suoni e tutto quanto, lo studio di registrazione Load Music di Paolo Valenti, la nostra etichetta di Gianluca Polizzi, la Fabbrica Musicale Record, e poi vabbè i nostri ospiti Mauro Balma, Franco Bampi, Piero Parodi, che sono intervenuti con delle dediche, e poi un nostro caro amico che ha fatto una piccola illustrazione, che è Nicola Rebora, che è appassionato, anche lui sta iniziando poi a cantare da controbasso. E direi di non essermi dimenticato nessuno.
4: Questo CD qua, ripetiamo, che lo si può
0: O durante i nostri concerti o tramite appunto l'etichetta direttamente alla Fabbrica Musicale
4: Record. Per il 25esimo
0: del questo gruppo. Qua infatti è intitolato 25 anni di storia.
4: Ok.
0: E come contatti, se volete guardarci, potete venire a vedere il nostro sito internet www.canterinivalbisagno.org, oppure la pagina Facebook dei Canterini, gruppo Canterini Valbisagno, e poi o altrimenti la nostra mail canterinivalbisagno@libero.it o paolin78@libero.it.
4: Su YouTube ci sono dei video?
0: Su YouTube è pieno di video, soprattutto su tra l'Alero Genova Channel di un nostro caro amico Luciano, appassionato, che fa un po' pubblicità a tutte le squadre, proprio in onore di questo meraviglioso canto.
1: Grazie mille per essere stati con noi, è stato un piacere.
0: Anche
1: grazie
0: per noi, è stata proprio grazie.
5: Grazie a voi.
4: Una bella cosa. Allora, alla prossima ci becchiamo un giorno, magari in qualche osteria,
0: a cantare due tra la lega.
1: Ci sarai anche tu?
4: Io quasi quasi.
5: Anche voi. Finire, anche voi, altri due, tre.
4: Tutti.
0: Bene.
4: Grazie.
1: Anche Marco, grazie. Alla prossima. Ciao.
0: Ciao.
4: Ciao.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Tema migranti in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Cinz. Il mondo intorno ai venti.
2: Ai venti!

Buon pomeriggio da Danilo Baldi. Il mondo delle corse perde un campione. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharibabadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane detenuto è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Ed è tutto, a più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Fossati da Passano di La Spezia.
2: Benvenuti nel nostro programma che tratta gli inni nazionali. Oggi parleremo in particolare dell'inno tedesco. La nostra inviata è andata a intervistare la professoressa Ferdeghini, insegnante di tedesco. A te la parola, Anastasia.

0: Buongiorno ai nostri ascoltatori. Proseguiamo con le interviste sugli inni nazionali. Oggi vogliamo prendere in considerazione l'inno tedesco. Ne parliamo con Liviana Ferdeghini. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dunque, anche l'inno tedesco ha una storia ricca e interessante come il canto degli italiani. Fino a pochi anni fa, le vittorie di Schumacher in Formula 1, quando il pilota tedesco correva con la Ferrari, ci avevano abituato all'esecuzione dei due inni in successione. C'è qualcosa che li accomuna?
1: Certamente. I due inni sono nati nella stessa situazione storica, cioè il momento della rivendicazione dell'indipendenza e dell'unità nazionale nell'Ottocento. Le parole dell'inno dei tedeschi furono scritte infatti nel 1841 da Heinrich Hoffmann von Fallersleben, e questo era un professore universitario dell'Università di Breslavia, un patriota, un liberale, che sognava una Germania unita e democratica. Compose Das Lied der Deutschen, appunto l'inno dei tedeschi, mentre si trovava in vacanza sull'isola di Helgoland, e legò le parole allora alla melodia dell'inno imperiale austriaco, l'inno che era stato composto dal compositore Joseph Haydn nel 1797 per l'imperatore Franz II e all'epoca delle guerre napoleoniche. E forse anche per questa bella armonia il canto dei tedeschi, che sarebbe potuto rimanere una delle tante canzoni patriottiche dell'epoca, in realtà divenne molto popolare. Però von Fallersleben era troppo liberale per la classe dirigente della sua epoca e infatti fu cacciato dall'università. La prima strofa è quella che recita Deutschland, Deutschland, über alles.
2: State ascoltando Voci dal Network.
0: Ma a noi pare che questo Deutschland, über alles evochi ricordi un po' sinistri. Fa pensare a un desiderio di egemonia e di supremazia della Germania.
1: Infatti è vero, questo è il motivo per cui l'inno venne poi ridimensionato nel secondo dopoguerra, ma non era così per l'autore, di cui appunto abbiamo parlato, che invece voleva significare con queste sue parole che la Germania, come la sognava lui, unita e democratica, doveva essere il primo pensiero di tutti i veri patrioti. Tant'è vero che appunto il senso esatto è questo, la Germania sopra ogni altra cosa, sopra ogni altro desiderio, e non la Germania sopra tutti gli altri popoli, come comunemente invece lo si interpreta. E fu però con l'epoca nazista e con la Seconda Guerra Mondiale che le parole della prima strofa acquistarono questo significato, che era lontano dall'intento originale, dunque vennero forzate e possiamo ben dire anche stravolte rispetto all'intento appunto originale. E non è tutto. L'inno dei tedeschi, Das Lied der Deutschen, veniva allora in epoca nazista eseguito quasi sempre dopo l'inno nazista, che era di Fahnenhoch, cioè in alto la bandiera di Horst, tanto da far pensare ad una stessa ispirazione. Si cambiò il nome dei due inni uniti in inni della nazione, l'idea della nazione, ed entrambi si vedeva solo la prima strofa, quella appunto che oggi è incriminata, Das Lied der Deutschen, e poi seguiva il saluto nazista. Dopo la seconda guerra quella strofa dell'inno dei tedeschi fu proibita.
0: Come sarebbe a dire proibita?
1: Sì, era troppo legata al ricordo della guerra. E da allora, nelle occasioni ufficiali, si canta solo la terza strofa, che parla invece di unità, giustizia e libertà, ideali che mossero l'Ottocento democratico e che ritroviamo anche nelle parole dell'inno alla gioia di Schiller, in un certo senso, musicato, come tutti sanno, da Beethoven nella sua famosissima Nona Sinfonia. Andiamo in ordine comunque. E quando l'inno dei tedeschi fu composto, la Germania era ancora lontana dall'unità, che sarebbe arrivata, come sappiamo, solo nel 1870. Però neppure allora, unificazione già avvenuta, l'inno divenne subito l'inno nazionale, nonostante fosse molto diffuso e amato dalla gente, dal popolo, e anche suonato, eseguito in occasioni ufficiali insieme all'inno imperiale, un po' come è avvenuto per l'inno di Mameli in Italia e la Marcia Reale, insomma. Quindi non divenne subito l'inno nazionale per due motivi. Il primo è che l'inno ufficiale della nazione era appunto l'inno imperiale, che aveva parole tedesche sulla melodia però dell'inno inglese, ed era già stato, fra parentesi, anche l'inno della Confederazione Germanica. Il secondo motivo è che la melodia di Haydn in realtà era già appannaggio di un inno nazionale, o meglio di un inno imperiale, quello austriaco per il quale appunto era stata composta.
0: Dunque, era tutto un rubare le melodie?
1: Sì, in un certo senso possiamo dire che è così, ed è anche abbastanza curioso se si pensa a tutti i compositori che la Germania ha avuto, tutti i musicisti e così via. Comunque, quando finisce la Prima Guerra Mondiale, finiscono i due imperi, l'impero tedesco, il Secondo Reich, e l'impero austriaco-austro-ungarico, anche gli inni imperiali a questo punto vengono abbandonati. e la Germania ne approfitta per adottare l'inno dei tedeschi, quindi questo che adesso conosciamo, con la musica di Haydn, come proprio inno nazionale. Questo a partire dal 1922 su iniziativa del Presidente della Repubblica. Allora sapete che c'era la Repubblica di Weimar, la cosiddetta Repubblica di Weimar, e il Presidente Ebert ha deciso appunto di adottare nel 1922 quell'inno come l'inno ufficiale tedesco. L'Austria ebbe anche un nuovo inno su iniziativa del cancelliere, che era Karl Renner, che diede incarico ad un compositore di comporre questo nuovo inno e così diede vita appunto all'inno austriaco che si chiamava Deutsches Reich, du herrliches Land, Austria tedesca, tu terra magnifica.
2: State ascoltando Voci dal Network.
0: Tutto a posto dunque?
1: Beh, insomma, tutto a posto fino a un certo punto, perché poi nel 1933 sappiamo come andò a finire, purtroppo arrivò Hitler, ci fu appunto la presa del potere di Hitler, e dopo pochi anni è noi la Seconda Guerra Mondiale. E allora c'è l'inno dei tedeschi, che oltretutto veniva eseguito, come abbiamo già detto, subito dopo l'inno nazista, assunse quella coloritura sinistra che tutti hanno avvertito. E le dittature purtroppo hanno anche questa terribile capacità di corrompere, insomma, tutto quello che tocca. E quindi le parole si prestavano anche al fraintendimento. Cosa succede? Alla fine della guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, gli alleati, gli americani soprattutto, imposero ai tedeschi della Germania occidentale di rinunciare a questo Liederdeutschen così incriminato e di trovarsi un nuovo inno nazionale. I tedeschi obbedirono in un certo senso, adottando un nuovo inno che si chiamava Paese della Fede, insomma, di un compositore che poi Hermann Reuter. Però questi non piaceva ai tedeschi, non ci si riconoscevano. Così dopo pochi anni, nel 1952, fu il cancelliere della Repubblica Federale, l'allora cancelliera Adenauer, il presidente della Repubblica Federale Tedesca, Theodor Heuss, che decisero che si sarebbe riadottato l'inno dei tedeschi, però con l'obbligo di cantare solo la terza strofa, quella appunto che fa riferimento agli ideali universali di diritto, di libertà, e proibendo l'esecuzione della prima strofa, che oltre al motivo della volontà di egemonia della Germania nazista richiamava anche una situazione territoriale che non era più rispondente a quella di un paese sconfitto e diviso. Infatti si citavano dei confini che, segnati da fiumi e monti, che non erano più territorio tedesco, ma erano territori che erano stati ceduti ad altri paesi dopo la guerra.
0: Ha detto prima la Germania occidentale, dunque la situazione si complica ulteriormente.
1: Eh sì, la storia del Novecento è questa, e gli inni sono interessanti anche per questo, perché nella loro evoluzione, nella loro storia, ripercorrono un po' queste tappe. Lo sapete sicuramente che fino a poco più di 20 anni fa c'erano due stati tedeschi, c'era la Germania occidentale, quindi la Repubblica Federale, e la Repubblica Democratica Tedesca, uno stato socialista, che adottò a sua volta un nuovo inno. E questa era una poesia di un poeta tedesco, Johannes Fechner, un poeta, un uomo politico tedesco, che proprio nella DDR poi fu anche ministro della cultura, e quest'inno della DDR si intitolava Auferstanden aus Ruinen, cioè risorto dalle rovine. E il testo era stato scritto negli anni dell'esilio di questo poeta durante il periodo nazista, negli anni in cui fu esule a Mosca. E questo inno fu proposto come inno ufficiale della DDR nel 1949, quando appunto la DDR fu fondata, dal presidente della Repubblica Wilhelm Kitt, musicato da Eisler. Eisler è un autore famosissimo, autore anche delle musiche di tante opere di Brecht. Ma la cosa buffa è che anche quest'inno aveva un testo che per la metrica si poteva adattare alla vecchia melodia di Haydn, quindi insomma in un certo senso era rimasto anche qui un po' di nostalgia per quell'inno. E anche questo però dal 1970 venne eseguito in parte, cioè solo per la parte musicale, perché le parole di Becher, del poeta, erano un po' imbarazzanti anche per la DDR dell'epoca, perché facevano riferimento alla Germania Unita e non si poteva parlare di Germania Unita in quel momento, specialmente insomma dopo la costruzione del muro, la Germania si consideravano due stati tedeschi, non certo un'unica Germania.
0: E l'Austria?
1: Beh, anche in Austria la questione dell'inno nazionale fu molto dibattuta. Abbiamo detto che dopo la prima guerra mondiale c'era stato un nuovo inno composto appunto per un nuovo Stato, ma anche questo ahimè non piaceva alla popolazione, che invece era affezionata alla vecchia melodia di Haydn e che trovava il confronto con quella melodia il nuovo inno monotono, quindi non gradito. Però non potevano più essere usate le parole del vecchio inno imperiale dell'Austria, Gott erhalte den Kaiser, unser Kaiser, cioè Dio conservi il nostro imperatore. E così si decise nel 1929 di adottare un nuovo testo, Seige segnet ohne Ende, sia ben detto senza fine. E dunque la Germania è sulla melodia di Haydn, però. Quindi per un periodo la Germania e l'Austria hanno avuto due testi diversi usando la stessa melodia. Poi finalmente nel 1938, con l'annessione dell'Austria alla Germania, anche in Austria venne imposto l'inno dei tedeschi, nella versione tedesca, eccetera. Dopo la seconda guerra mondiale l'Austria si arrese, decise di abbandonare la melodia di Haydn ed avere un proprio inno che fu creato su musica di Mozart. E quindi l'inno di Haydn è rimasto a questo punto appannaggio della Germania. C'è una curiosità, se vogliamo, l'ultima cosa, e cioè che esiste anche una versione italiana alla fine su questa melodia, e ovviamente era la versione dell'inno imperiale per la popolazione dei territori italiani che erano soggettati all'Austria. E questa versione si chiamava allora, a Trieste, soprattutto tra la gente del popolo, la Serviviola, e dalle parole della prima strofa, cioè della prima riga, insomma, Dio, Serbi Dio l'austriaco regno.
2: State ascoltando Voci dal Network.
0: In conclusione, avevano ragione o no i tedeschi a voler mantenere il loro inno con tanta caparbietà?
1: Beh, diciamo che la musica è chiaramente opera di un grande compositore, questo si sente. E poi, per quanto riguarda la storia delle origini dell'inno, questo dimostra che siamo ben lontani dagli ideali del nazismo. Il fatto che comunque sia vietata l'esecuzione della prima strofa, che è quella più compromessa, e si canti invece solo la terza, quella che in epoca nazista invece era proibita, proprio perché gli ideali di giustizia e di libertà, dovrebbe far riflettere sulle ragioni di questo accanimento dei tedeschi nel tenersi il loro inno, e soprattutto sull'impronta culturale e politica attuale di un paese come la Germania.
0: In che senso?
1: Beh, nel senso che l'inno ancora una volta esprime e rappresenta, con tutte queste variazioni, il momento storico, il clima culturale che lo contraddistingue. Oggi la Germania ha senso solo vista nel contesto europeo, a pari degli altri paesi, e questi tedeschi lo fanno benissimo. Cioè, un grande paese che può avere anche un ruolo di leadership e di responsabilità come il nostro, del resto, ma non certamente di egemonia. È un paese che ha dimostrato di aver tratto delle lezioni dalla propria storia e che ha abbracciato con convinzione la causa della democrazia e della giustizia sociale.
0: La ringrazio per la vostra disponibilità. Arrivederci.
1: Grazie a voi, ragazzi.
3: Vi sono piaciute le nostre curiosità riguardo all'inno tedesco? Ringraziamo la nostra inviata Anastasia e la professoressa Perdighini per il loro contributo. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Sono le 17:03.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vice Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: percezione della mafia è stata sin da ragazzo. Vedere immagini di cadaveri per terra in una pozza di sangue. Avevo qualcosa come 12 anni. La cosa terribile era il non capire il perché avveniva tutta questa violenza e quindi questa spinta a cercare di capire che fin da ragazzo mi abbia portato verso questa professione. Pietro Grasso. Salve a tutti, siamo
1: Natalia,
2: Cristel,
0: Samantha
3: e Francesca
0: della classe 3B del liceo Colonna di Roma. Queste parole che abbiamo appena letto sono state pronunciate dall'ex presidente del Senato e magistrato italiano Pietro Grasso durante un'intervista dello scorso anno al programma televisivo Che Tempo Che Fa. Già da queste poche frasi emerge uno dei tratti che lo contraddistinguono: la curiosità, la determinazione e la volontà di andare a ricercare ciò che sta dietro a una violenza. La sua ricerca della verità inizia con l'omicidio di Giuseppe Letizia, un giovane ragazzo pastore ucciso nel 1948 a Corleone per il solo fatto di aver assistito fortuitamente a un'esecuzione mafiosa. All'epoca Pietro Grasso aveva solamente 3 anni, ma questo fu un evento che si porterà dietro anche negli anni a venire e che lo faranno avvicinare in futuro al mondo della giustizia e quindi a Giovanni Falcone. I due infatti parlarono molto di questo evento per loro esplicativo dell'essenza della mafia. Pietro Grasso, spinto da questa curiosità, maturò il desiderio di diventare un magistrato. Si laureò molto presto, all'età di 21 anni, e ricoprì svariati incarichi nell'ambito della magistratura. Tra gli eventi giuridici più importanti per la lotta alla mafia ai quali prese parte, c'è sicuramente il maxi processo contro Cosa Nostra, durante il quale venne in contatto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che divennero suoi grandi amici e maestri. Dopo la loro morte, Pietro Grasso continuò comunque a portare avanti il loro lavoro e le loro idee, sia per mantenere viva la loro memoria, ma anche per non vanificare i loro sforzi ed essere di ispirazione per i giovani nella lotta alla mafia. Ora parliamo dell'ultimo libro di Pietro Grasso, intitolato Il mio amico Giovanni. È un viaggio emozionante attraverso le vite intrecciate di due amici, Giovanni e il narratore, che ci portano in un mondo di emozioni intense e riflessioni profonde. La storia si apre con l'incontro dei due protagonisti durante l'infanzia e la nascita di un legame indissolubile fra di loro. Grasso ci guida attraverso le fasi della loro amicizia, evidenziando le sfide e le gioie che accompagnano il percorso della loro vita. La trama si sviluppa toccando temi molto importanti come la crescita personale, la solidarietà e la resilienza di fronte alle avversità. Giovanni, che è al centro della narrazione, diventa il riflesso di queste diverse esperienze umane. La trama, infatti, ci svela le sue conquiste e le sue sconfitte e crea quindi un ritratto intricato e coinvolgente di un individuo che affronta lo scorrere e gli eventi imprevedibili della vita. Attraverso le parole di Pietro Grasso assistiamo alle diverse sfide quotidiane di Giovanni e riusciamo a immergerci nelle sue relazioni e quasi a sentire le sue emozioni più profonde. La narrazione si snoda attraverso momenti di gioia, tristezza e rivelazioni e ci offre quindi una panoramica completa delle varie sfaccettature dell'esistenza umana. Quindi possiamo dire che Il mio amico Giovanni non è solo una storia di amicizia, ma è proprio una riflessione sulla vita.
4: Riguardo l'impatto sociale, Pietro Grasso nel corso degli anni ha rilasciato molte interviste, avendo ricoperto ruoli importanti. Dal 2013 al 2018 ha ricoperto la seconda carica più importante dello Stato, essendo Presidente del Senato. In tema di lotta alla criminalità organizzata è stato procuratore nazionale antimafia dal 2005 al 2012. In varie interviste lui stesso ha affermato e sottolineato di aver avuto il privilegio di assistere e collaborare con la giustizia. Il nostro paese, come in tutto il mondo, ogni giorno affronta atti di mafia. Proprio per questo Grasso ha dichiarato che nella sua vita ha dovuto affrontare rinunce alla propria libertà per salvare il nostro paese e soprattutto è sempre stato a contatto con magistrati per difendere la legge italiana. Il messaggio che vuole trasmettere oggi a noi giovani è la determinazione di seguire quei valori, quegli ideali che hanno guidato da sempre la vita di Falcone e Borsellino alla ricerca della giustizia. A 30 anni dalla strage di Capaci, lo sguardo di Grasso è rivolto al futuro e nelle sue interviste racconta le tante battaglie vissute con il suo amico e giudice Falcone e con tanti magistrati che hanno deciso di difendere la legalità in tutti i settori del nostro paese. Ad esempio, nell'intervista rilasciata alla 7 il 25 maggio 2023, ha ricordato i vari atti mafiosi che hanno segnato la storia dell'Italia. Ricordando e sensibilizzando a noi giovani, vuole far capire quanto sia importante la memoria e il sapere per sconfiggere del tutto la mafia. Una frase che mi ha colpito, tra le tante pronunciate dal senatore, è questa: dopo 30 anni dalla strage di Capaci, ho sentito l'urgenza di scrivere quelli che erano i miei ricordi personali.

Pietro Grasso ha preso parte a molte lezioni nelle scuole della nostra regione attraverso una serie di incontri per gli studenti dove approfondisce tutti gli argomenti e gli aspetti della mafia, permettendo ai ragazzi di comprendere al meglio come si sviluppa il fenomeno mafioso. Su Rai Storia possiamo trovare alcune delle lezioni di Pietro Grasso, ad esempio l'incontro nell'aula di Palazzo Madama con gli studenti romani. Pietro Grasso, attraverso questi dialoghi con i ragazzi, fa nascere tante curiosità e riflessioni, ricordando e raccontando i suoi ricordi. L'autore sfrutta per colpire maggiormente i ragazzi, soprattutto esperienze personali e gli insegnamenti che gli stessi Falcone e Borsellino all'epoca gli fornirono. Pietro Grasso con gli studenti affronta il tema della mafia, raccontando non solo del libro Il mio amico Giovanni, ma affrontando discussioni anche sugli altri suoi testi. Nell'incontro del 21 febbraio 2020, dove l'autore ha incontrato la scuola dei Rossi di Velletri, la discussione è scaturita a seguito dell'introduzione del libro Paolo Borsellino parla ai ragazzi. Di questo incontro vogliamo riportare una frase dello stesso Pietro Grasso che riteniamo sia fondamentale per comprendere lo scopo della sua letteratura, che è la seguente: ci sono giorni che lasciano il segno, giorni che non possiamo dimenticare, giorni che si ricordano nel tempo parlando con gli amici. Pensiamo, leggendo e interpretando la sua letteratura, che parlare ai giovani sia il modo ritenuto da Pietro Grasso più efficace per far sì che nessun giorno in cui il fenomeno mafioso è stato presente nel territorio italiano venga tralasciato o dimenticato, e per incoraggiare i giovani a continuare la battaglia contro la mafia nel loro futuro.

curiosità che vogliamo ricordare nel rapporto tra Falcone e Grasso. Giovanni Falcone regalò a Pietro Grasso un suo accendino poiché aveva deciso di smettere di fumare. Falcone disse che glielo avrebbe dovuto ridare se avesse ricominciato a fumare, ma purtroppo non ebbe il tempo di farlo a causa della morte di Falcone nella strage di Capaci. Il senatore Grasso ha affermato: da allora lo porto sempre con me. Questa scintilla mi ricorda la luce dei suoi occhi, della sua forza e della sua determinazione. Da questo aneddoto molto importante possiamo vedere proprio il tipo di rapporto tra Pietro Grasso e Giovanni Falcone. Un rapporto di amicizia tra aule di tribunali e partite di ping pong, basato sull'esserci costantemente l'uno per l'altro. L'ex presidente del Senato, nel parlare dell'amicizia con Falcone, parla anche di come sia Falcone che Borsellino gli hanno insegnato un grande senso del dovere. Falcone che Borsellino gli hanno insegnato un grande senso del dovere. Pietro si porta con sé per il resto della sua vita la strage di Capaci, 23 maggio 1992. Non solo perché ha perso il suo amico, ma poiché doveva essere anche lui lì presente nella strage. Infatti, il 22 maggio Pietro avrebbe dovuto prendere quell'aereo assieme a Giovanni e sua moglie per tornare a Palermo quella sera stessa. Ma Giovanni quel pomeriggio avvisò l'amico dicendo che per ragioni di lavoro di sua moglie avrebbe dovuto posticipare il volo alla mattina del giorno dopo. Pietro rispose ringraziando, ma che avrebbe acquistato un biglietto di un volo di linea, e il caso volle che Pietro Grasso riuscì ad acquistare l'ultimo biglietto disponibile e così a scampare la morte. Grasso afferma che ad oggi vive ancora con il senso di colpa per essere l'unico sopravvissuto tra i suoi due amici e colleghi, Falcone e Borsellino. In un'intervista dichiara: di Falcone mi manca il collega, ma soprattutto l'amico. In conclusione, noi pensiamo che la mafia sia diventata un fenomeno silenzioso, meno plateale, contrariamente al passato, dove agiva più rumorosamente e anche violentemente. Vi lasciamo con questa riflessione. Grazie per l'attenzione, Cristel, Natalia, Francesca e Samantha del Liceo Vittoria Colonna di Roma. Questo è il podcast della Giusta Frequenza.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi, corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto dopo la Germania anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione Magdalena Becker informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Omana si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto, non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botta e risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social, correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
0: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Cerca Viber Casa, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Andiamo a casa mia da Raga, è figata sto posto. Troppo figo. No raga,
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap.

0: rap futuristico.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia. Pacinotti di La Spezia.

perso dopo aver rapinato due anziane. L'apparecchio è finito in mano a una delle vittime, poi ai carabinieri che lo hanno subito arrestato. Da poco scarcerato, grazie alla legge sull'indulto, Russo ha minacciato due donne con un coltello nella provincia milanese. La prima, un'anziana, Buccianasco, le ha strappato la borsa portandole via 15 euro. La seconda ad Assago, pochi chilometri di distanza. Questa volta gli è andata ancora peggio. La signora, infatti, aveva con sé solamente 5 euro. Ad un certo punto si accorge di non avere più il suo cellulare e ha chiamato il proprio numero. Il telefonino era finito nelle mani della prima vittima, che prontamente lo aveva consegnato ai carabinieri. Con una trappola, al momento della chiamata, Russo si è incastrato. All'appuntamento per la riconsegna si è trovato di fronte alle forze dell'ordine. Ha anche cercato di sottrarsi alla cattura, scagliandosi contro i militari, ma gli è andata male. Non solo il ladro dovrà rispondere anche di ricettazione, si è infatti presentato con un ciclomotore rubato. Già, ricettazione, non furto. Certo, chi crederebbe dopo le performance che il nostro bravo Imbra riuscisse a rubare da solo un ciclomotore? Non si sa mai, l'ha solo ricettato. Dedichiamole una canzone, speriamo che almeno abbia desistito. Non vale proprio la pena, mai, ma ancora più visto i risultati, indulgiamo un po' per il fatto che quello della canzone non è proprio un ladro, solo un ladruncolo, a little thief.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15.30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex, che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini, che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza, e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: L'aperitivo in jeans.

0: Bum bum bum bum bum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cerca per caso un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.
1: Neptune, stalk that.
2: Yeah. Of course. I'm actually waiting on the boss now. Yeah, he says that we have some kind of special assignment or something. He's supposed to be calling me like any minute now. Hold on, let me get the phone. Hold on. Hello? Jackson here. Yeah, what? You found Manuel Noriega? In the Philippines? He has a mansion? Okay, we're on it, right?

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
2: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare. Una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump. Una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
1: Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul.
5: Radio G.
6: Il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo e, come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime.
5: Via D'Amelio, 19 luglio 1992. Emanuela, che assolveva il proprio compito con grande coraggio e dedizione al dovere, fu barbaramente uccisa in un agguato di stampo mafioso. Con lei, oltre a Paolo Borsellino, persero la vita anche i suoi colleghi Walter Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Io sono Aurora, dell'Istituto di Istruzione Superiore Rosa Luxemburg, e oggi andrò a parlarvi dell'Istituto di Istruzione Superiore Rosa Luxemburg, e oggi

0: moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Nel successivo mese, in seguito ad altre riunioni, Rina manifestò la sua premura di eseguire l'attentato al magistrato Paolo Borsellino, sottolineando la sua completa responsabilità.
1: Era una domenica normale per Emanuela, in cui avrebbe dovuto accompagnare il magistrato Paolo Borsellino in visita alla madre Maria Pia Lepanto, ma nella stessa giornata, verso le 16:52, Gian Battista Ferrante, appostato in una traversa di viale della regione siciliana, chiamò segnalando il passaggio delle tre auto blindate della scorta che stavano portando Borsellino in via D'Amelio.
2: Ricordo che purtroppo è rimasto vivo e si è attaccato completamente alla pelle, un ricordo che non si potrà mai cancellare, anche perché sono 30 anni e 30 anni di tanta sofferenza per quello che si poteva fare e che si doveva fare in quel periodo, perché tutti sapevamo che dopo Falcone avrebbe toccato a Borsellino. Eppure lo Stato di quel periodo non ha fatto nulla per proteggere al massimo questo suo uomo di grande pregio, di grande umanità e di grande generosità.
3: Alle ore 16:58, una Fiat rubata contenente circa 100 kg di esplosivo al plastico telecomandati a distanza venne fatta esplodere al civico 21 di via D'Amelio, dove al tempo abitavano la madre e la sorella Rita Borsellino. L'unico sopravvissuto è stato l'agente Antonio Vullo, che si trovava leggermente distante dal punto di esplosione, impegnato a parcheggiare l'auto di scorta. Una morte crudele, una morte annunciata. Così è stata definita. Si sapeva che Paolo Borsellino sarebbe stato assassinato dopo Giovanni Falcone, ma nessuno ha fatto nulla, nessuno ha preso delle precauzioni. A seguito della strage è iniziato un depistaggio durato circa 16 anni, in cui sono stati usati falsi pentiti. A seguito della strage sparì inoltre la nota agenda rossa di Borsellino, contenente alcune informazioni. Alcuni sostengono che non sia stata Cosa Nostra a farla sparire. Nonostante le varie affermazioni e tutte le inchieste, ancora oggi non è stata scoperta completamente la verità nascosta dietro la strage.

0: Emanuela Loi era una dei 5 membri della scorta di Paolo Borsellino, che morì il 19 luglio 1992 in Via D'Amelio, a soli 24 anni. Fu la prima poliziotta donna a morire in servizio per mano della criminalità organizzata. Emanuela è nata il 9 ottobre del 1967 a Sesto, un comune in provincia di Cagliari. Emanuela, dalla chioma folva e dalle guance piene, era una ragazzina spensierata, solare, gioiosa e gentile. Amava ascoltare la musica dei tempi e le piacevano molto i colori. Dalle parole della sorella si poteva intuire che Emanuela era una persona leale, onesta e coraggiosa e che amava fare pienamente il suo lavoro, sacrificando la propria vita a costo di raggiungere il proprio obiettivo.
1: Emanuela, dopo aver conseguito il diploma magistrale, fu convinta della sorella Claudia nel fare il concorso della Polizia di Stato, nonostante il sogno di diventare maestra. Si prepararono dunque insieme, ma solo la sorella Emanuela passò, con il massimo dei voti, e fu ammessa ai 6 mesi di formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste. Fu la prima volta che, tra tanti trasferimenti, Emanuela si distaccò da casa, dopo essere stata assegnata a Palermo. I primi giorni lavorativi furono difficili per lei. Essere una donna poliziotta ai tempi era molto complicato. I ragazzini la deridevano, ma nonostante tutto, Emanuela socializzava con i colleghi e approfittava dei weekend per tornare a casa sua, con il suo solito sorriso. Emanuela fu assegnata in precedenza al piantonamento delle case di varie persone note, come Sergio Mattarella o Pina Maisano Grassi, per poi essere assegnata al reparto scorte, viste le sue abilità. La notizia dell'attentato di Falcone scosse i poliziotti, facendoli sentire ancora più vulnerabili di prima. Un suo amico, preoccupato per lei, cercò di avvisarla, chiedendole di prestare attenzione. Emanuela rispose: «Finché non mi mettono con Borsellino, non corro nessun rischio. Solo con lui possono ammazzare».

0: rilassarmi. Purtroppo, il 17 luglio, il rientro dalla settimana di ferie, fu assegnata proprio a Paolo Borsellino, che nell'incontrarla disse: «Lei dovrebbe difendere me? Dovrei essere io a difendere lei». Emanuela non aveva paura del nuovo incarico, anzi, aveva rassicurato i suoi genitori preoccupati per lei, ma purtroppo, un mese dopo, nel luglio del 92, accadde la strage di cui noi siamo tutti a conoscenza, l'attentato di Via D'Amelio.
1: Questa è la tomba di mia sorella, una tomba per me meravigliosa. È stata fatta in questo modo perché questa tomba è una tomba che dà l'idea di vita, non di morte. Io vengo spesso a trovarla e a me non mi fa nessuna impressione. Anzi, è come se io la sto coccolando, la sto accarezzando.
2: Emanuela è morta così, facendo il lavoro che le piaceva, lavorando con e per il prossimo, proteggendo la sua amata Italia. Tra la sofferenza della famiglia, a Sesto tornerà purtroppo esclusivamente il suo corpo, rimanendo solo un ricordo indelebile per i parenti, il fidanzato e l'intera Italia.
3: Il 5 agosto 1992 Emanuela è stata premiata con la medaglia d'oro al valore civile tramite provvedimento postumo, vista la dedizione e il coraggio che distinguevano la poliziotta deceduta in servizio.
4: Molte scuole, piazze, vie e altri luoghi comunali sono stati dedicati ad Emanuela, una donna simbolo della Repubblica, che rappresenta la fedeltà nelle istituzioni, una donna che combatte costantemente contro l'illegalità, una donna che sacrificò la vita per la libertà e la democrazia, una donna che dobbiamo continuare a ricordare per sempre. Noi non dimentichiamo, questa è la frase dei sardi in onore della giovane Emanuela.
0: Il podcast Emanuela Loi, il ricordo di una poliziotta coraggiosa, è stato realizzato da Yusra Bulel, Samer Rawinet, Fabian Malageac, Aurora Ceccon, Leonardo Guriero, della terza ES dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel dicembre 2023.
5: State ascoltando La Giusta Frequenza.
6: Giovani reporter della memoria.
7: Della memoria.
6: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
7: La Fondazione Media Literacy.
5: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
7: E l'Orientamento Scolastico.
5: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: È il momento della pipì. Pronto, Pantani?
3: Pronto, Pantani?
4: Voilà, eccoci qui di nuovo a Pronto Pantani, io sono sempre Pantani. E qui c'è un'amica, no? Stavo leggendo qualche email che ci dice, che ci chiede: secondo voi questo periodo di crisi è un bel lavoro fare il consulente assicurativo? Beh, ma certo che è un bel lavoro, cioè lo terrei ben stretto anche un lavoro del genere, cioè poi un tempo come appunto in un periodo di crisi così è veramente difficile trovare lavoro e quindi tienilo ben stretto, cara ascoltatrice. Niente, cosa vi dico? Non so neanche cosa dire, perché questa email qua è corta. Adesso le altre email, no vabbè, le altre email ve le leggo nella prossima puntata, così cosa vi dico? Com'è? Beh, oggi il tempo com'è? Il tempo è bello, sì, non ci sono più le mezze stagioni, mamma mia, si stava meglio quando si stava peggio. No vabbè, dai, basta con questi luoghi comuni. Scrivete sempre a radio.spidicaracol@gmail.com, seguiteci su Radio Web Speedy Caracol, la pagina Facebook e basta. Alla prossima, ciao!
0: State ascoltando Voci dal Network.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Scatman's World.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on the hot side.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

basta caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: bella, zio! Lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.